0: Ανίθα, τι θα πάμε να δούμε?
1: Α, sì, sì, sì.
0: Tornare, non siete tornata. E avete fatto bene. Tu